0: Non ti accorgi però che se mi tratti così potevi volermi prima. Che furia dei tuoi ritardi, non vuoi più comprarmi, non sei nella mia vita.
1: La station qui dit oui, même quand elle devrait dire non.
2: Oui, 92.9.